Paquico. Vuoi vivere indifferente? Mi lo sa da Paquico. Vuoi tirar fuori un amor? Un amor qua funebu. E ora ves di allegria.

0: Batende Lotto 5 di 675 mil florin.
1: E jackpot di Awe di Lotto 5 da 675 mil florin.
0: 675 mil florin.
2: Compro botteghe a uo. E cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

0: Patende Lotto 5 de 675 mil florin.
1: E jackpot di avuti Lotto 5 da 675 mil florin.
0: 675 mil florin.
2: Compro botteghe a uo. E cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

0: Patente Lotto 5 di 675 mil florin.
1: E jackpot di Audi Lotto 5 da 675 mil florin.
0: 675 mil florin.
2: Compro un ticket a Wall. E cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

0: 675.000 florin.
1: 675.000 florin.
2: Cumpro botega a uo e cambia o vida con Loto e Loteria di Aruba.